Buongiorno, buongiorno, siamo arrivati. Nonno, la nonna, buongiorno, zio, la zia, i compagni, i comari, buongiorno a tutti quanti quelli che mi ascolta in questa domenica 4 di ottobre del 2026, che ne è le elezioni politiche. Ecco, corsetta, par presidente, governatore di Stato, deputati statuali, federali e anche par senatori, due voti per senatori. 6 ore e 3 minutini, una fena d'Italia. Qua te la vanguarda 93.7 a Radio Piscoltata. Domenica le qua, in questa radio, qua bente l'alto, no? Qua siamo bente l'alto, passa il vento, ti vedi il sole la mattina, buon'ora quando spunta di Dio le montagne. Cosetta, una vena d'Italia, gente! Sei ore e tre minutini scominciamo il programma con questa qua, cosita, no, da, ecco, chi non dischi la granna.

Claudir José de Costa, microempresa, lítia perimetral, alga, turno, solda, fresa, ranja, macchine agricole, no? Plantadere, chi lavori lì, lui solda, no? Fa pezze per macchine, e ancora ha una macchina moderna per fare la rosca, onde che gastra la rosca, te un camion, scorre la rosca, allora lui ha la macchina, incascia la macchina e la servira a fare tutto, così, senza smontare liscio del camion, della caretta, così. Guarda, in poco tempo ti arrangia. Le sono legate il 3342-4482 par Claudir de Costa e anche 996936381 par Gustavo, no? Allora liga lì che ti fai subito negozio. Ecco, Casa Tigre, onde la bestioletta la mansa, desconto a vista e a prazo, prezzi speciali di primera, colcioni della marca Gazin, roperi, mobili di tutti i tamagni, tipi, modelli, latte a Casa Tigre, se non è quel che te vuoi lo rimanda a fare e viene della 15, 20 di viene come te vuoi, bel, nuovo, pulito. Casa Tigre, 51 anni, vende prodotti di qualità qual mar altro centro del paese. Quando è bestiolette le la che rogna de fame e il mulino Santa Lucia le l'ha disposto perché ha ragione per tutti i tipi di bestie, no? Farina di miglio, buon gusto, rasson per qualche animale, semenza di vena bianca, che ne pastone pregato de, che fate l'abate, anche agato di latte, promozione farina di carne, la che ne è di tutto, fasoi rossi, quei grandi così, guardate, 3-4 fasoi, noi che stiamo insieme a un cucciarone di quei grandi, valade del Molin Santa Lucia di Falmarosin, che ti fa subito la prova. E Molin Santa Lucia d'Orval Mardin del Bairro Borgio offerese Corale Stella Alpina la partenza. Questa qua che mandiamo è

Lia Sant' Antonio di Pavan. Ah sì, Sant' Antonio di Pavan. Ah, vuol dire che l'è là. Vuol dire il bastionzinho. Negron de Bassi. Tre appelliti in un sol, tre in un loro, così. E anche Valdivino Rigo, ciosti di mega compra un porco, di carriera il porco di carriera, ma i ga piandesto, i megali ga bien sul dito, mi pensavo che i piandea così, solo per dire che compra il porco di carriera, tocca tornare in Dio il Marao, comprare una pezza di bombazine dalla super sugarse lacrime, tanto che a piede di che ha despiacesto compare il porco di carriera. Allora la male era un porconga da 360 kg, cioè i Corea Carriera in volte per potreri là. Allora un abbraccio a Bette, Vino, Vinicio, anche da Visigno, oh Davi, Patrizia, tutti quanti un strucon, così, anche a Ney e l'avviato Pardo che ne. Adesso ricordarsi il nome, ma final l'avviato Pardo anche nei gente che ascolta questo programma. Che volevo fare allora la partenza, così, ecco.

così andiamo avanti, che ha detto che di Driogene alti la Hydrolux, che conoscesta come Hydrolux, onde si compri materiali idraulico elettrico, fai una visitina, andai a vedere cose che le prezzo differenziato, stazionamento proprio, attendimento qualificato. Le lì di sotto Fonsa, la Hydrolux, lì della Rua Santo Dumont 505, prodotti idraulici elettrici, le lì della Hydrolux, cosetta che abbiamo qua, borracceria, agei, paesaggismo, vende pennei nuovi, pennei usai, arruma pennei, no? Trucca pennei lì, vende pennei nuovi da marca Godia e fai, sono nuovi in foglia, prezzi più bassi che tutti, di 50 cento rai a differenza dei de pennei. Conforme te metti su 3, lei un prezzo, metti su 4, lei un altro prezzo, guarda te che metti su 4, ti suggerito a pagare solo che 3. Va lì della brasceria a Jei Paesaggismo di Ademir Grazielli, di Sora La Gruta, che va a Passo Fondo, o se no lì che 991-28-34-34, brasceria a Jei Paesaggismo. Contra mala cooperativa di trasporti del bene Marau, onde che te fè abbastessi auti, camioni, seife, triadere, sonno abbastesse il navio e il vagone di tren, se no abbastesse tutto lì. Contra mala cooperativa di trasporti del bene Marau, a Little Bairro Borgi, notte a perimetral, 3342 3371 0600. Cotramaro offerse il vecchio Trivelin, questa è la moderna, differente, il gruppo Solchi Allegria che canta il vecchio Trivelin.

Da grande avanti finale. 6 ore e 26 minutini, la moda alternativa, tutto partì la tua famiglia, della nuova collezione primavera, vero? Novità in tutta la loggia, che ne vara braghe de brincoringa femminili e mascolini, 79,90. Braghe de brincoringa, ecco, diversi modelli, tipi, no? Tamagni, cada un che serve un. Braghe de maglia de pardone, 49. Careghe de praia de marca Amor, 59 reali. Quelli ti senti dotti, resti tranquilli, tranquilli ti areia, eh. Adesso ti sei gordo e vuoi comprare 2 metri uno insieme con l'altro. Sinelle infantili, menino e menino, 39. Consunto infantile, 49. Camisetta de Tosetti, 29 reali. Dia dei Tosetti, dia da scrianza, le ore della moda alternativa, biciclette, varietà dei brinchedi, cellulare, tablet e tanto altro. Fagati e garante anche a te al prodotto, il presente patofiol, il giorno dei tattini. 6 ore e 27 minutini. Una vena d'Italia, ma volemo fuori anche a questa, già che siamo qua. Latte al mercato imperiale, se volete comprare carne, costella, paletta, bacon, salsiccia, che ha detto, hamburger, lasagna, osipie, pizze, nata, panna, patatine, presunti, ne sachet, latte della marca Aurora, vin del ciodo. In pigno sol mettete il bagnero, saung in po' brillante, papel igienico, viene refrigerante succhita e spumante San Martin, tanto altro che ne lì del mercato imperiale, tutto a prezzo di banane, perché una volta le banane era barato, ma adesso gente che ne delle volte che fin 7 conti 8 al chilo banane, guaratile da per niente, i salami piccai su per piante e restai cari, che non le facci. Cosita. Ma andiamo avanti con un'altra sonadetta che il mercato imperiale offre per avanti, questa qua. Gruppo Stella, Gruppo Stella Alpina. Aspetta, che le passa via qua, le nanta, questa è. Il megalo graco, mi ga imbrogliato su, saltananta qua. Questa canzone.

6:36, fora que avvenne questa qua, mi voleva maridarmi qui fra dei Casagrande, no? Voleva maridarsi, ma la situazione era precaria. Ah, amore, ascoltiamo.

Tudo que ha dito qua de Rio Grande do Sul. Satolemo, andiamo a casa, facciamo un abbraccio per il nonno, per la nonna, per zio, per la zia, per i comari, per i compari, tutti quelli che mi ascoltano stamattina, no? Un grande abbraccio a tutti quanti, un struccone di vero cuore, e per quelli che è a casa, loro ancora il giorno dei voti, il giorno di andare a votare ancora, loro tutti a casa. Andiamo con loro in casa e i voti te a una. Grande abbraccio a tutti, una buona settimana, una buona domenica. Stai col Signore che lei con lui che mi fa a casa. Fin domenica che viene. Ciao.